Ho sentito le tue mani. Verso le 6 del mattino. Spingermi nel letto di una sconosciuta. Con un carisma che non sente le ferite. E la stanchezza. E la strana vecchiaia di ogni momento. Ridendo, come lo stregone che ci prova, strofinando sonagli sui tuoi seni, infilandoti un grillo nell'orecchio, o mangiando la sabbia di cui sei fatta.

piace tanto a Dio da benedire la luna. Ma quando torno per strada, ritrovo i tuoi vestiti sulle bancarelle e nelle ore di chiusura. Il cinema proietta

sembra chiaro a tutti qui. Da qualche parte nella notte, sotto le garze della realtà, c'è il tuo corpo in ginocchio che aspetta la pioggia. Che aspetta la pioggia. Che aspetta la pioggia.

Tu sai tu che ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra, ti faccia sinistra,